ti sì con la tua donna, non stia mia vadale l'altra donna. Mi qua con la birra ospigosa e guarda che le belle tose lise. Non da mia di parlare su con le bobagiline. Porco sacrano.